perché son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna.